0: 赵高先生，
1: 一落四球的爆发，
0: Sina Colucci, quattro giochi a due, four games to two.
2: Se stai dietro, tira più dritto, se no.
1: 这些都是身穿这种胡萝卜色装备的都是辛纳的粉丝。辛纳的正拍和反拍他的击球的落点呢

0: Scusate. Ehi, ti va volando? Ti ragioni con la giave o mani, ci vai su!
1: 对，防下来了。